0: Vengo!
1: Aspetto, vengo! Gettori! Un re con asso! Maledetto!
2: L'Ardens che ha sta male!

0: come tarda.
1: Quanti dollari?
0: 10.
1: E 90 a 100. Ante, regina.
2: Alà, divino.
0: Sacramento.
2: Australiano d'inferno.
3: Re non legge mai.
2: Tutto sotto lei.